0: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
1: With Oxford House, Synergy, Player and Browns.
2: Sobretot hadi anche mato contaro us di vieri.
3: Ma fiace hazing, io fiace hazing.
2: La scena. Devem li amel conversazioni scomda da tipo che
3: io mo scho morda se col treuta se xaja kbira. Io ad esempio il gym bel forso fate te mo. Amel tap con Denzel Matashol, con Denzel Maraien, ad esempio vet men nom.
2: Da in bel contrambat. Il gym amo shwat.
3: O con na halol hine. Col red no.
2: Il gym ali ha xaja ta comunità.
4: Esatto, ma il gym è un modo differente.
2: Il workout a chest o il workout al sini.
4: Amel gym bonjour. This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
1: Tomorrow when you wake up. Hey.

0: Smart Effects. Comfort for everyone.
1: Gli idee le svolgono da tempo in barra al da lodo hot complete is dit, la temperatura hot con et miss il 27 gradi ten hassa l'erbain, certo che ni it's a lela hat in zelal 27 gradi Celsius, buongiorno.

0: Time always banger, Mirjana Conte, Mikael Bartolo, Kirkop, Dickinet, what the hell, insomma, mana fl studio, da lodo, tunal bonju.
1: Bonju!
0: Grazie, ora te lo conto, mana, da lodo, Mirjana, Mikael, te me l'ha fatto buzz, e ti ho giovni dal duo, hello.
2: Vera, è dynamic, vera.
0: Taiba, vera. Ti ho giovni, ho giovni.
2: Ina stang bira ta' hadi.
0: Ho giovni. Aħna ovvijament kif tafu kull min jiġi f'dal program rridu kantaw is-sigla flimkien, intom xejn inqas, ovvijament tafu fuq ponos u bajkom.
3: Isma'
4: jiena
3: kuma tagħmlu
4: s-sigla ma nixi. Daqshekk! Bil-forsa
0: staple. Tlaqna antu wiela?
2: Tlaqna.

0: Pitbull, Christina Aguilera, I love to feel this moment. E Keith, sera dopo smeniamo nuovo, Spalessa, bonju.
1: Bonju.
0: Dubira, barra. And the winner is... Win. Qui, ecco, Spalessa è andato par biglietti al Notte Melloche da Big G, se ci torna... Il show da
1: Jamie, il show da Jamie, il show
2: da Jamie, il show da Jamie, il show da Jamie, il show da Jamie, il show da Jamie, il show da Jamie, il show da Jamie, ovviamente da questa par biglietti chain.
1: Esatto.
2: Dic le storie, tia, che disastrosa, le giratle, giova pace, ve li ho relatata, ma sì... Lei il barra malhabib.
0: Yes, ricevendo del messaggio e se mauda Shane di Helwa. È un PG, un host del Bechata Show.
1: Ehi, atlana.
3: Buongiorno.
0: Abbastanza
3: stager, relatate mo facile, però storia particolare di verità d'ach. Il lume giornata non riesli a nitrak, da che non ho già e ma ta finti tkun facile. Tixob, dik il-għara tkun għara imlaħlaħ, konna din ġokla partikolari bit-taraċ, u jena nizla zelaq li zelqit li siqi, skidjajt ħarira zaħira, u biex nżom zammejt mal-barrier tal-ġem. U għalli t-lilqmis mandunaj ġinġbit, ġejt ma siqi bonser, u dakin għara spiċajna b-laqmis, pratikament, għax nfetqet, u sista taħseb, xissija u sista tejta fil-ħodu. Ġepaġe bil-mis imżar ta' darja kollu barra. So, għahem, kienieċ. L-isba, però li ġejna ma' si il-bouncer. U ma' għajċ wahdi ġibit il-nismijaj, ovvijament. Kena ma' kunxin.
0: Amazing. Amazing. Bonġu kbira ma' rajatur ma' dawk il-par biljetti u koll.
2: Taccio,
0: yes. Noti mello che dove gġisra ci ritorna Mishar LJ, infatti, bħallis għetan għatta xarri fuqa. Tasa l-ko, għaxet.
1: La, u għalli miktuba di d-darba.
0: Le, miktuba. Ma għalli għet nibda xie affarijiet, ta' għet nibda xie affarijiet. Mbicċa, mċank kbira rrit nirranġa. Għaldan għad. Ikol miktar.
1: Revised version.
0: Yes. Bruno Mars, I just might. Bonġu. Just

0: Earrings sa' Macklem Todd biex nal ull liqil ta' naflim kiena l-lum it-tlita flasġija Chanella unek. Dakin kollox minna ħatija jiena nerġan ritorna miak għada l-sisħin bejn s-seba u l-axra. Tinsiex u koll għada fil-ħodu jirritorna l-bej breakfast ma' Jamie. Terin u għen saħħa għaw dis-sajf kem tiflaħ għall-ħar ftit li fadlinna u l-lejl it-tajjeb. Nitkellmu għada. Ciao, ciao.
1: Jamie, Terin and Wayne on Bay Breakfast.
2: With Oxford House, Synergy, Clea and Browns.
3: Se per tu hai anche matto contare russi di firi
4: ma piace hasing io ma piace hasing
3: lasciate ne abbiamo le conversazioni scomodate tipo che
5: io mi sono mordato se col treuta se c'è gioco io ad esempio il gym bel forse fate ritmo a me il tappo con denzel matashol con denzel maraien ad esempio vet minnom
6: dai bel contrambat il gym ammo shwat
5: o con nana halol hine
7: con il red no
3: il gym ali c'ha già ta comunità
7: esatto ma il gym è in un modo differente
3: il workout a chest o il workout al sini
7: this
1: is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back tomorrow when you wake up.
1: Bay.
8: Outdoor signs? Linka, the printing company.
9: To really wow Hollywood, the Minions need to find the perfect villain.
10: That was perfect!
9: But messing with monsters comes with a price.
11: Don't be scared though, they're such good guys. Just try not to look too delicious.
9: Minions and Monsters. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
12: Already hearing? I'm bored this summer. School's out. Next stop, the Eden. This summer, treat the kids to even more fun. Two bowling games for just €10, plus 15 minutes free of XP arcade playtime. Available Monday to Friday from 10 a.m. to 1 p.m. for children 13 and under. Book now at theeden.mt.